Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domenica da Bollino Rosso a Bari per il caldo che è rimasto nel capoluogo si è riversato sulle spiagge cittadine. Sentiamo alcuni bagnanti cosa hanno detto a Radio Norba questa mattina.
3: Il mare è il miglior rimedio contro il caldo, soprattutto quando è a due passi da casa.
4: Molto efficiente questo mare, è a portata di mano di tutti.
5: Sì, sicuramente è piacevole.
6: Ci godiamo questa giornata di mare, di domenica.
7: Una zona che sembra di stare a Miami.
2: A Manfredonia nel Foggiano continua la tradizione di un bagno nella sorgente dell'Acqua di Cristo, a circa un chilometro a nord del castello Svevo Angioino. Il nome deriva dalle sue presunte proprietà mediche e purgative scoperte da un pastore protestante nel 1771. Mauro Pitullo ha raccolto una testimonianza, sentiamo.
8: Quando faccio il bagno vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
9: E come si sente?
8: Ringraziando il Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
2: È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Il suo corpo era nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone. La procura indaga per omicidio e le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Calcio, tra circa mezz'ora il Lecce farà il suo esordio stagionale in campionato a Venezia. Di Francesco dovrebbe partire con il 4-3-3. Il tridente dovrebbe essere formato da Pierotti, Ebels e Lerche. E a Bari le ottime prestazioni del portiere Cerofolini hanno risvegliato l'interesse in Serie B, particolarmente interessata la Carrarese che ha appena venduto Bleve a Lecce. Marino vorrebbe però provare a blindare il portiere biancorosso, già più volte decisivo in Coppa contro il Casarano e in campionato contro la Cavese. E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per

0: 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone, Juventus, Venezia, Lecce, dalle 20:45 Atalanta, Sassuolo e Torino, Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domenica da Bollino Rosso a Bari per il caldo che è rimasto nel capoluogo si è riversato sulle spiagge cittadine. Sentiamo alcuni bagnanti cosa hanno detto a Radio Norba questa mattina.
3: Il mare è il miglior rimedio contro il caldo, soprattutto quando è a due passi da casa.
4: Molto efficiente questo mare, è a portata di mano di tutti.
5: Sì, sicuramente è piacevole.
6: Ci godiamo questa giornata di mare, di domenica.
7: Una zona che sembra di stare a Miami.
2: A Manfredonia nel Foggiano continua la tradizione di un bagno nella sorgente dell'Acqua di Cristo, a circa un chilometro a nord del castello Svevo Angioino. Il nome deriva dalle sue presunte proprietà mediche e purgative scoperte da un pastore protestante nel 1771. Mauro Pitullo ha raccolto una testimonianza, sentiamo.
8: Quando faccio il bagno vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
9: E come si sente?
8: Ringraziando Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
2: È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Il suo corpo era nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone. La procura indaga per omicidio e le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Calcio, tra circa mezz'ora il Lecce farà il suo esordio stagionale in campionato a Venezia. Di Francesco dovrebbe partire con il 4-3-3. Il tridente dovrebbe essere formato da Pierotti, Ebels e Laerche. E a Bari le ottime prestazioni del portiere Cerofolini hanno risvegliato l'interesse in Serie B, particolarmente interessata la Carrarese che ha appena venduto Bleve al Lecce. Marino vorrebbe però provare a blindare il portiere biancorosso, già più volte decisivo in Coppa contro il Casarano e in campionato contro la Cavese. E per le notizie è tutto.
1: Radio Norba News.

0: then we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Nothing on the box, it says I'm Mr. Rowe.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buonasera da Ester Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news.

0: A Manfredonia nel Foggiano continua la tradizione di un bagno nella sorgente dell'acqua di Cristo, a circa un chilometro a nord del castello Svevo Angioino. Il nome deriva dalle sue presunte proprietà mediche e purgative scoperte da un pastore protestante nel 1771. Mauro Pitullo ha raccolto una testimonianza. Sentiamo.
1: Quando faccio il bagno, vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
2: E come si sente?
1: Ringraziando Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
0: È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Il suo corpo era nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone. La procura indaga per omicidio e le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Calcio: tra circa mezz'ora il Lecce farà il suo esordio stagionale in campionato a Venezia. Di Francesco dovrebbe partire con il 4-3-3. Il tridente dovrebbe essere formato da Pierotti, Ebels e Laerche. E a Bari le ottime prestazioni del portiere Cerofolini hanno risvegliato l'interesse in Serie B, particolarmente interessata la Carrarese, che ha appena venduto Bleve al Lecce. Marino vorrebbe però provare a blindare il portiere biancorosso, già più volte decisivo in Coppa contro il Casarano e in campionato contro la Cavese. E per le notizie è tutto.
3: Radio Norba News.

Un'altra cosa, no, me ne... volevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalità. Un attimo, legalità.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno

0: 4.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domenica da Bollino Rosso a Bari per il caldo che è rimasto nel capoluogo si è riversato sulle spiagge cittadine. Sentiamo alcuni bagnanti cosa hanno detto a Radio Norba questa mattina.
3: Il mare è il miglior rimedio contro il caldo, soprattutto quando è a due passi da casa.
4: Molto efficiente questo mare, è a portata di mano di tutti.
5: Sì, sicuramente è piacevole.
6: Ci godiamo questa giornata di mare, di domenica.
7: Una zona che sembra di stare a Miami.
2: A Manfredonia nel Foggiano continua la tradizione di un bagno nella sorgente dell'Acqua di Cristo, a circa un chilometro a nord del castello Svevo Angioino. Il nome deriva dalle sue presunte proprietà mediche e purgative scoperte da un pastore protestante nel 1771. Mauro Pitullo ha raccolto una testimonianza, sentiamo.
8: Quando faccio il bagno vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
9: E come si sente?
8: Ringraziando Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
2: È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Il suo corpo era nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone. La procura indaga per omicidio e le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Calcio, tra circa mezz'ora il Lecce farà il suo esordio stagionale in campionato a Venezia. Di Francesco dovrebbe partire con il 4-3-3. Il tridente dovrebbe essere formato da Pierotti, Ebels e Lerche. E a Bari le ottime prestazioni del portiere Cerofolini hanno risvegliato l'interesse in Serie B, particolarmente interessata la Carrarese che ha appena venduto Bleve a Lecce. Marino vorrebbe però provare a blindare il portiere biancorosso, già più volte decisivo in Coppa contro il Casarano e in campionato contro la Carrarese. E per le notizie è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di aver

0: Cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, dalle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domenica da Bollino Rosso a Bari per il caldo che è rimasto nel capoluogo si è riversato sulle spiagge cittadine. Sentiamo alcuni bagnanti cosa hanno detto a Radio Norba questa mattina.
3: Il mare è il miglior rimedio contro il caldo, soprattutto quando è a due passi da casa.
4: Molto efficiente questo mare, è a portata di mano di tutti.
5: Sì, sicuramente è piacevole.
6: Ci godiamo questa giornata di mare, di domenica.
7: Una zona che sembra di stare a Miami.
2: A Manfredonia nel Foggiano continua la tradizione di un bagno nella sorgente dell'Acqua di Cristo, a circa un chilometro a nord del castello Svevo Angioino. Il nome deriva dalle sue presunte proprietà mediche e purgative scoperte da un pastore protestante nel 1771. Mauro Pitullo ha raccolto una testimonianza, sentiamo.
8: Quando faccio il bagno vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
9: E come si sente?
8: Ringraziando Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
2: È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Il suo corpo era nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone. La procura indaga per omicidio e le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Calcio, tra circa mezz'ora il Lecce farà il suo esordio stagionale in campionato a Venezia. Di Francesco dovrebbe partire con il 4-3-3. Il tridente dovrebbe essere formato da Pierotti, Ebels e Lerche. E a Bari le ottime prestazioni del portiere Cerofolini hanno risvegliato l'interesse in Serie B, particolarmente interessata la Carrarese che ha appena venduto Bleve a Lecce. Marino vorrebbe però provare a blindare il portiere biancorosso, già più volte decisivo in Coppa contro il Casarano e in campionato contro la Cavese. E per le notizie è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domenica da Bollino Rosso a Bari per il caldo che è rimasto nel capoluogo si è riversato sulle spiagge cittadine. Sentiamo alcuni bagnanti cosa hanno detto a Radio Norba questa mattina.
3: Il mare è il miglior rimedio contro il caldo.

0: Io faccio il bagno, vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
1: E come si sente?
0: Ringraziando di Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
2: È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Il suo corpo era nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone. La procura indaga per omicidio e le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Calcio, tra circa mezz'ora il Lecce farà il suo esordio stagionale in campionato a Venezia. Di Francesco dovrebbe partire con il 4-3-3. Il tridente dovrebbe essere formato da Pierotti, Ebels e Lerche. E a Bari le ottime prestazioni del portiere Cerofolini hanno risvegliato l'interesse in Serie B, particolarmente interessata la Carrarese che ha appena venduto Bleve al Lecce. Marino vorrebbe però provare a blindare il portiere biancorosso, già più volte decisivo in Coppa contro il Casarano e in campionato contro la Cavese. E per le notizie è tutto.
3: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio a Amatrice in occasione dei 10 anni dal sisma che nel centro Italia causò quasi 300 vittime. L'Appennino deve rinascere, il messaggio della Premier alla vigilia dell'anniversario. La vera ricostruzione iniziata 3 anni fa, ricorda il sindaco della città, Cortellesi. Il caro carburante, il gasolio continua la corsa a 2,2 euro, proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di 17 centesimi. La leader PD Schlein propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Cambiamo argomento, sanzione, stop di 45 giorni per la Sea Watch. Il Viminale ferma la nave per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Il ministro Piantedosi dice le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti, non dalle ONG. Ucraina oggi a Kiev, riunione della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Barnum atteso nella capitale ucraina in occasione anche delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese. Arriva oggi invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Non si ferma intanto il conflitto. Nella notte detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo.

0: che indossava il fratello. La procura indaga per omicidio. Le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Caldo, weekend da Bollino Rosso, quello appena trascorso a Bari. Chi è rimasto nel capoluogo si è riversato sulle spiagge cittadine. Sentiamo alcune testimonianze raccolte da Vincenzo Buccola.
1: Il mare è il miglior rimedio contro il caldo, soprattutto quando è a due passi da casa.
2: Molto efficiente questo mare, è a portata di mano di tutti.
3: Sì, sicuramente è piacevole.
4: Ci godiamo questa giornata di mare, di domenica.
5: Una zona che sembra di stare a Miami.
0: E altri invece hanno cercato refrigerio con l'ombra e il fresco dei laghi di Monticchio in Basilicata, le passeggiate tra i boschi e i giri in battello, le attività preferite dai turisti. Sentiamo.
6: Sì, sicuramente mette un po' di pace, nel senso che nelle città c'è sempre un po' di troppo movimento.
4: È come una volta, diciamo.
7: È la prima volta che vengo. È bello, un bel posto, rilassante.
0: Calcio Serie A, parte bene la stagione del Lecce che ieri ha vinto per 2-0 a Venezia grazie alle reti nel secondo tempo di Görter e Thiago Gabriel. I giallorossi conquistano così i primi 3 punti del campionato. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
8: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma ad Amatrice, accumuli Arquata del Tronto con un tragico bilancio di quasi 300 vittime. L'Appennino deve rinascere, il messaggio della Premier Meloni attesa nel pomeriggio nei luoghi colpiti dal terremoto. Il Papa all'Angelus ricorda le vittime auspicando un rapido completamento della ricostruzione. Caro carburanti, il gasolio continua la sua corsa a 2,2 euro, proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Dall'estero, il presidente ucraino Zelensky conferma l'esistenza di un piano di pace con la Russia. Oggi a Kiev, riunione della coalizione dei volenterosi. Nella capitale ucraina anche il premier britannico Barnum per le celebrazioni della festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Non si ferma però il conflitto. Nella notte, detriti di droni ucraini sono stati abbattuti sulla città russa di Krasnodar, caduti su un asilo, hanno ucciso due bambini, altri 7 sono rimasti feriti. Una donna invece ha perso la vita in un bombardamento russo. Jacques Moretti, proprietario del Constellation à Crans-Montana, torna in carcere, questa volta con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione tra l'11 e il 12 agosto scorsi. Chiudiamo con il calcio. Vittoria in trasferta per Milan e Juventus nella prima di Aros. Neri che battono 2-1 il Torino, Juventus che si impone 1-0 a Frosinone. Oggi Bologna-Lazio alle 18:45, Roma-Fiorentina dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Si chiamava Saddam Hussein e viveva a Borgo Mezzanone. Il corpo è stato trovato nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto. A riconoscerlo da un anello che indossava il fratello. La procura indaga per omicidio. Le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Un 24enne è stato ferito ieri mattina con un'arma da taglio in piazza Umberto a Noicattaro, nel Barese. I fendenti lo hanno raggiunto all'altezza di torace, addome e al braccio sinistro. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al policlinico di Bari. Indagano i carabinieri. A Manfredonia, nel Foggiano, continua la tradizione del bagno nella sorgente dell'acqua di Cristo. Il nome deriva dalle sue presunte proprietà mediche scoperte da un pastore protestante nel 1771. Sentiamo una testimonianza raccolta da Mauro Pitullo.
3: Quando faccio il bagno, vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
4: E come si sente?
3: Ringraziando Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
2: Giochi del Mediterraneo, ieri altra pioggia di medaglie per l'Italia, ben 21, 9 ori, 8 argenti e 4 bronzi. Dal nuoto 12 metalli, di cui 5 più preziosi. Sul gradino più alto del podio anche il barese Luca De Tullio, che ha vinto gli 800 metri stile libero. L'Italia guida il medagliere con 35 medaglie in totale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli a Kiev in Ucraina, riunione della coalizione dei volenterosi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'approvazione di oltre 6 miliardi di euro di aiuti per i sistemi di difesa aerea e antimissile del paese. Nella notte detriti di droni ucraini si sono abbattuti sulla città russa di Krasnodar e sono caduti su un asilo 2 bimbi che hanno perso la vita, 7 invece quelli feriti. Dall'Italia Giorgia Meloni attesa oggi a Matrice, 10 anni dal sisma che causò quasi 300 morti in questa città, ad Accumuli, ad Arquata del Tronto. L'Appennino deve rinascere, ha detto ieri la Premier in un messaggio. Ad Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, l'emergenza deve finire, chiede il Comitato dei Cittadini. Caro carburanti, gasolio a 2,2 euro arriva in extremis, la proroga dal governo fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Cambiamo argomento. Immigrazione, il Viminale ha comminato una sanzione e disposto lo stop per 45 giorni per la Sea-Watch per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, ha spiegato il ministro Piantedosi. Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Olanda secondo Kimi Antonelli con la Mercedes che guida il mondiale piloti, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. È stato trovato morto il bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Si chiamava Saddam Hussein e viveva a Borgo Mezzanone. Il corpo è stato trovato nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione nelle vicinanze del ghetto. A riconoscerlo da un anello che indossava il fratello. La procura indaga per omicidio. Le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Un 24enne è stato ferito ieri mattina con un'arma da taglio in piazza Umberto a Noicattaro, nel Barese. I fendenti lo hanno raggiunto all'altezza di torace, addome e al braccio sinistro. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al policlinico di Bari. Indagano i carabinieri. A Manfredonia, nel Foggiano, continua la tradizione del bagno nella sorgente dell'acqua di Cristo. Il nome deriva dalle sue presunte proprietà mediche scoperte da un pastore protestante nel 1771. Sentiamo una testimonianza raccolta da Mauro Pitullo.
3: Quando faccio il bagno, vado al mare, vado di giù, mi faccio una bella doccia e mi faccio pure una bella bevuta.
4: E come si sente?
3: Ringraziando Dio sono arrivato a 70 anni e sto bene.
2: Giochi del Mediterraneo, ieri altra pioggia di medaglie per l'Italia, ben 21, 9 ori, 8 argenti e 4 bronzi. Dal nuoto 12 metalli, di cui 5 più preziosi. Sul gradino più alto del podio anche il barese Luca De Tullio, che ha vinto gli 800 metri stile libero. L'Italia guida il medagliere con 35 medaglie in totale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli a Kiev in Ucraina, riunione della coalizione dei volenterosi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'approvazione di oltre 6 miliardi di euro di aiuti per i sistemi di difesa aerea e antimissile del paese. Nella notte detriti di droni ucraini si sono abbattuti sulla città russa di Krasnodar e sono caduti su un asilo due i bimbi che hanno perso la vita, 7 invece quelli feriti. Dall'Italia Giorgia Meloni attesa oggi a Matrice a 10 anni dal sisma che causò quasi 300 morti in questa città, ad Accumuli, ad Arquata del Tronto. L'Appennino deve rinascere, ha detto ieri la Premier in un messaggio. Ad Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, l'emergenza deve finire, chiede il Comitato dei Cittadini. Caro carburanti, gasolio a 2,2 euro arriva in extremis la proroga dal governo fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Cambiamo argomento. Immigrazione, il Viminale ha comminato una sanzione e disposto lo stop per 45 giorni per la Sea-Watch per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, ha spiegato il ministro Piantedosi. Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Olanda secondo Kimi Antonelli con la Mercedes che guida il mondiale piloti, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Si indaga sull'omicidio del bracciante 32enne pakistano scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso. Si chiamava Saddam Hussein e viveva a Borgo Mezzanone. Il suo corpo è stato trovato ieri nel bagagliaio della sua auto in avanzato stato di decomposizione vicino al ghetto. L'uomo viveva in Italia da 4 anni. A riconoscerlo da un anello che indossava il fratello. Le cause della morte si conosceranno dopo l'autopsia. Una colonna di fumo nero e denso si è alzata ieri dall'area dell'ex Ilva di Taranto, probabilmente dall'Alto Forno 2, l'unico attualmente in marcia. Secondo fonti sindacali, all'origine dell'episodio ci sarebbe stata un'anomalia che ha provocato l'apertura delle valvole di sicurezza. L'assessora comunale all'ambiente, Fulvia Gravame, commenta: è inaccettabile che continuino a verificarsi incidenti e anomalie. Faremo chiarezza sull'episodio. Calcio, Serie A parte bene la stagione del Lecce che ieri ha vinto per 2-0 a Venezia grazie alle reti nel secondo tempo di Goethe e Thiago Gabriel. I giallorossi conquistano i primi 3 punti in campionato. Lunedì prossimo affronteranno la Roma. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma che causò quasi 300 vittime ad Amatrice, accumuli, Arquata del Tronto. In un messaggio il presidente Mattarella afferma: la ricostruzione è un impegno complesso ma serve ultimarla velocemente. La vera ricostruzione iniziata 3 anni fa, dice il sindaco di Amatrice Cortellesi, in città la scorsa notte fiaccolata in ricordo delle vittime. A Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi, la presidente della Commissione Europea von der Leyen annuncia: abbiamo approvato 6,1 miliardi di euro per i sistemi di difesa aerea antimissile del paese. Al via il D-Day economico all'Iran sancito da Washington. Siamo ormai giunti alla fase decisiva, dice il segretario americano al tesoro Bessent in un'intervista al Financial Times. Chi sta con Teheran sarà isolato, dicono da Washington. Svizzera, Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, torna in carcere con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe accaduta tra l'11 e il 12 agosto scorsi. In Campania, ora, dove un cittadino ucraino è stato fermato per la mortale aggressione con calci e pugni ai danni di un clochard nel centro di Caserta, sui social diffusa una clip nella quale si vede la vittima discutere con un'altra persona prima di essere improvvisamente aggredita. Chiudiamo con il calcio. Oggi Bologna-Lazio alle 18.45, Roma-Fiorentina alle 20.45 completano il quadro della prima di A. Ieri la Juventus ha vinto 1-0 al Frosinone, il Milan si è imposto 2-1 in trasferta con il Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo non molla la presa. Al sud, in Puglia, Basilicata, e nelle isole attese temperature roventi nei prossimi giorni. Arriva una nuova ondata di caldo africano già da domani con 40 gradi. Da metà settimana in poi previsti picchi di 45-46 gradi, soprattutto nelle zone interne. Un uomo di 69 anni, Giuseppe Santo, è morto ieri sera mentre faceva il bagno nel mare antistante la litoranea di Ponente a Barletta. Il 69enne, che era solito fare il bagno di sera, sarebbe stato colpito da un malore e la corrente lo ha trascinato al largo. Inutili i soccorsi. Si indaga sulla morte del bracciante 32enne pakistano Saddam Hussein, che viveva a Borgo Mezzanone nel Foggiano. Il suo corpo è stato trovato ieri nel bagagliaio della sua auto vicino al ghetto. La procura indaga per omicidio. Lo Stato finge di non vedere l'emergenza nei ghetti, denuncia la segretaria generale della CGIL Puglia, Gigia Bucci. Calcio Serie A, ottimo esordio in campionato per il Lecce, che ieri ha vinto 2-0 a Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel. Il Lecce si prepara a sfidare lunedì prossimo la Roma. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In occasione dei 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia, il presidente Mattarella ha inviato un messaggio sollecitando la ricostruzione nelle aree colpite. Per il capo dello Stato il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede comunque l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Dall'estero la Gran Bretagna sta partecipando alla guerra a fianco del regime di Kiev, quanto ha detto oggi il portavoce del Cremlino Peskov, commentando i piani di Londra per trasferire dati a Kiev per la produzione di missili a lungo raggio del tipo Storm Shadow. Intanto la Commissione europea dà via libera a appalti nel settore della difesa per Kiev per superiori ai 6,1 miliardi di euro. Quella ucraina e anche la nostra lotta, dice intanto il presidente del Consiglio europeo Costa al suo arrivo a Kiev per le celebrazioni dell'indipendenza dell'Ucraina. Cambiamo argomento. Gli USA preparano il cosiddetto D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, l'ha definita il segretario al tesoro Bessent parlando al Financial Times. Chi sarà con Teheran, aggiunge Bessent, ne sarà complice. A rispondere il vice ministro degli esteri iraniano Gari Babadi, secondo cui l'offensiva finanziaria è una missione della sconfitta americana, della TV di Stato iraniana. Intanto nuove minacce agli Stati Uniti. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi, questo è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia secondo stime della CNA tra il 1 marzo e il 31 agosto dell'anno in corso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo non molla la presa. Al sud, in Puglia Basilicata e nelle isole attese temperature roventi nei prossimi giorni. Arriva una nuova ondata di caldo africano già da domani con 40 gradi. Da metà settimana in poi previsti picchi di 45-46 gradi, soprattutto nelle zone interne. Un uomo di 69 anni, Giuseppe Santo, è morto ieri sera mentre faceva il bagno nel mare antistante la litoranea di Ponente a Barletta. Il 69enne, che era solito fare il bagno di sera, sarebbe stato colpito da un malore e la corrente lo ha trascinato al largo. Inutili i soccorsi. Si indaga sulla morte del bracciante 32enne pakistano Saddam Hussein, che viveva a Borgo Mezzanone nel Foggiano. Il suo corpo è stato trovato ieri nel bagagliaio della sua auto vicino al ghetto. La procura indaga per omicidio. Lo Stato finge di non vedere l'emergenza nei ghetti, denuncia la segretaria generale della CGIL Puglia, Gigia Bucci. Calcio Serie A, ottimo esordio in campionato per il Lecce, che ieri ha vinto 2-0 a Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel. Il Lecce si prepara a sfidare lunedì prossimo la Roma. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Decimo anniversario del terremoto che devastò i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, osserva Sergio Mattarella. Deve essere un richiamo, aggiunge Presidente, alla responsabilità collettiva di ripristinare la normalità. Gli ucraini non soggiaceranno mai agli stivali dello zar, raggiungeremo una pace dignitosa, promette Zelensky accogliendo i leader della coalizione dei volenterosi oggi riuniti a Kiev. Il premier britannico Burnham ha paragonato la resistenza contro l'invasione russa alla lotta della Gran Bretagna contro la Germania nazista e torna ad assicurare il pieno sostegno di Londra. Gli Stati Uniti minacciano l'Iran con un D-Day economico, la più grande offensiva finanziaria mai diretta contro un avversario, annuncia il segretario al tesoro Bessent. Teheran ribatte, è una missione di sconfitta. Quasi 12 miliardi di euro in sei mesi. Il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo le stime della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, metà usati per la mobilità. Arrestato il presunto assassino del senza tetto, ucciso a calci e pugni a Caserta in piazza Sant'Anna. Si tratta di un uomo di origini ucraine. In un video che circola sui social, ripresi i momenti dell'aggressione, si vede la vittima, un ex cameriere, che discute con qualcuno e poi viene colpito in modo violento. Calcio, oggi si completa la prima giornata di Serie A, in campo dalle 18.30 Bologna-Lazio e dalle 20.45 Roma-Fiorentina. Intanto nelle partite di domenica la Juventus fatica ma passa a Frosinone 1-0, il Milan batte il Torino 2-1, stesso risultato per l'Atalanta che piega il Sassuolo, colpo del Lecce a Venezia 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo non molla la presa al sud, in Puglia Basilicata e nelle isole attese temperature roventi nei prossimi giorni. Arriva una nuova ondata di caldo africano già da domani con 40 gradi. Da metà settimana in poi previsti picchi di 45-46 gradi, soprattutto nelle zone interne. Un uomo di 69 anni, Giuseppe Santo, è morto ieri sera mentre faceva il bagno nel mare antistante la litoranea di Ponente a Barletta. Il 69enne, che era solito fare il bagno di sera, sarebbe stato colpito da un malore e la corrente lo ha trascinato a largo. Inutili i soccorsi. Si indaga sulla morte del bracciante 32enne pakistano Saddam Hussein, che viveva a Borgo Mezzanone nel Foggiano. Il suo corpo è stato trovato ieri nel bagagliaio della sua auto vicino al ghetto. La procura indaga per omicidio. Lo Stato finge di non vedere l'emergenza nei ghetti, denuncia la segretaria generale della CGIL Puglia, Gigia Bucci. Calcio Serie A, ottimo esordio in campionato per il Lecce, che ieri ha vinto 2-0 a Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel. Il Lecce si prepara a sfidare lunedì prossimo la Roma. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Il clochard pestato a morte a Caserta, è stato ucciso per 50 euro. L'ex cameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Zelensky promette: non saremo merce di scambio nelle dispute tra capitali. A Kiev intanto è cominciata la riunione dei volenterosi, aperta dal premier britannico Burnham. Giorgia Meloni in videocollegamento. 10 anni fa il devastante terremoto che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attesa ad Amatrice, Rieti, per la commemorazione. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. Fissata per il 7 settembre l'udienza davanti a riesame per Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigefrido Ranucci. In quella sede l'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee e i giudici dovranno esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Teheran non si lascia intimorire dall'annunciato di deal economico che la Casa Bianca lancerà nei suoi confronti, considerandola un'ammissione di sconfitta. Coloni estremisti danno fuoco ad un impianto industriale vicino Ramallah, riferiscono media palestinesi. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo ha ribadito il portavoce del cancelliere tedesco Cornelius sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti annunciate nei giorni scorsi da Berlino, sottolineando che c'è una stretta collaborazione tra i due paesi. Lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo non molla la presa. Al sud, in Puglia Basilicata e nelle isole attese temperature roventi nei prossimi giorni. Arriva una nuova ondata di caldo africano già da domani con 40 gradi. Da metà settimana in poi previsti picchi di 45-46 gradi, soprattutto nelle zone interne. Un uomo di 69 anni, Giuseppe Santo, è morto ieri sera mentre faceva il bagno nel mare antistante la litoranea di Ponente a Barletta. Il 69enne, che era solito fare il bagno di sera, sarebbe stato colpito da un malore e la corrente lo ha trascinato al largo. Inutili i soccorsi. Si indaga sulla morte del bracciante 32enne pakistano Saddam Hussein, che viveva a Borgo Mezzanone nel Foggiano. Il suo corpo è stato trovato ieri nel bagagliaio della sua auto vicino al ghetto. La procura indaga per omicidio. Lo Stato finge di non vedere l'emergenza nei ghetti, denuncia la segretaria generale della CGIL Puglia, Gigia Bucci. Calcio Serie A, ottimo esordio in campionato per il Lecce, che ieri ha vinto 2-0 a Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel. Il Lecce si prepara a sfidare lunedì prossimo la Roma. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il clochard pestato a morte a Caserta è stato ucciso per 50 euro. L'ex cameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Zelensky promette: non saremo merce di scambio nelle dispute tra capitali. A Kiev intanto è cominciata la riunione dei volenterosi, aperta dal premier britannico Burnham. Giorgia Meloni in videocollegamento. 10 anni fa il devastante terremoto che colpì centro Italia facendo quasi 300 vittime. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attesa da Amatrice, Rieti, per la commemorazione. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. Fissata per il 7 settembre l'udienza davanti a riesame per Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigefrido Ranucci. In quella sede l'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee e i giudici dovranno esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Teheran non si lascia intimorire dall'annunciato D-Day economico che la Casa Bianca lancerà nei suoi confronti, considerandola una missione di sconfitta. Coloni estremisti danno fuoco ad un impianto industriale vicino Ramallah, riferiscono media palestinesi. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo ha ribadito il portavoce del cancelliere tedesco Cornelius sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti annunciate nei giorni scorsi da Berlino, sottolineando che c'è una stretta collaborazione tra i due paesi. Lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo non molla la presa al sud, in Puglia Basilicata e nelle isole attese temperature roventi nei prossimi giorni. Arriva una nuova ondata di caldo africano già da domani con 40 gradi. Da metà settimana in poi previsti picchi di 45-46 gradi, soprattutto nelle zone interne. Un uomo di 69 anni, Giuseppe Santo, è morto ieri sera mentre faceva il bagno nel mare antistante la litoranea di Ponente a Barletta. Il 69enne, che era solito fare il bagno di sera, sarebbe stato colpito da un malore e la corrente lo ha trascinato al largo. Inutili i soccorsi. Si indaga sulla morte del bracciante 32enne pakistano Saddam Hussein, che viveva a Borgo Mezzanone nel Foggiano. Il suo corpo è stato trovato ieri nel bagagliaio della sua auto vicino al ghetto. La procura indaga per omicidio. Lo Stato finge di non vedere l'emergenza nei ghetti, denuncia la segretaria generale della CGIL Puglia, Gigia Bucci. Calcio Serie A, ottimo esordio in campionato per il Lecce, che ieri ha vinto 2-0 a Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel. Il Lecce si prepara a sfidare lunedì prossimo la Roma. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi aperto dal premier britannico Burnham, che porta in dote i segreti dei missili Storm Shadow e paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La premier Meloni intervenuta in videocollegamento al fianco dei partner per un percorso negoziale, impegno umanitario dell'Italia. Da Bruxelles subito 6,1 miliardi per i sistemi di difesa contro la Russia. Gli Stati Uniti lanceranno contro l'Iran il D-Day economico, la più grande offensiva finanziaria mai diretta contro un avversario. Teheran non teme la minaccia, ma la sua valuta crolla ad un nuovo minimo, oltre 2 milioni per un dollaro. Decimo anniversario del terremoto che devastò il centro Italia e che costò la vita a quasi 300 persone. Nel suo messaggio il presidente Mattarella parla di pagina drammatica del nostro paese e sollecita a ultimare la ricostruzione. Sulle espulsioni dei dublinanti non c'è scontro tra Germania e Italia, puntualizza il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius. Stretta collaborazione sulla politica migratoria, sottolinea ancora Berlino, spiegando che lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Caso Ranucci, il 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Calcio, oggi si completa la prima giornata del campionato di Serie A. Apre alle 18.30 Bologna-Lazio. Gattuso recupera Tavares, Romagnoli e Isaksen. Dalle 20.45 Roma-Fiorentina. Nelle partite di domenica le vittorie di Juventus, Milan e Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo non molla la presa. Al sud, in Puglia, Basilicata e nelle isole attese temperature roventi nei prossimi giorni. Arriva una nuova ondata di caldo africano già da domani con 40 gradi. Da metà settimana in poi previsti picchi di 45-46 gradi, soprattutto nelle zone interne. Un uomo di 69 anni, Giuseppe Santo, è morto ieri sera mentre faceva il bagno nel mare antistante la litoranea di Ponente a Barletta. Il 69enne, che era solito fare il bagno di sera, sarebbe stato colpito da un malore e la corrente lo ha trascinato al largo. Inutili i soccorsi. Si indaga sulla morte del bracciante 32enne pakistano Saddam Hussein, che viveva a Borgo Mezzanone nel Foggiano. Il suo corpo è stato trovato ieri nel bagagliaio della sua auto vicino al ghetto. La procura indaga per omicidio. Lo Stato finge di non vedere l'emergenza nei ghetti, denuncia la segretaria generale della CGIL Puglia, Gigia Bucci. Calcio Serie A, ottimo esordio in campionato per il Lecce, che ieri ha vinto 2-0 a Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel. Il Lecce si prepara a sfidare lunedì prossimo la Roma. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
3: She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio
1: Norba! Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. In videocollegamento con i volenterosi riuniti a Kiev, la Premier Giorgia Meloni conferma il sostegno dell'Italia alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza dell'Ucraina. Assicura l'impegno sul fronte umanitario. Roma invierà ulteriori generatori. Entro metà settembre la proposta formale di utilizzo della flessibilità europea sull'energia, annuncia il ministro Pichetto Fratin. Sulle accise non è stato convocato un consiglio di ministri, aggiunge, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Donald Trump alza al 50% i dazi su auto e acciaio del Canada a partire dal 1 gennaio 2027. In un lungo messaggio sul suo social Truth, il presidente americano parla anche dell'Iran. Sta completamente crollando. Secondo i sondaggi, il capo della Casa Bianca sarebbe in difficoltà in 47 stati su 50. Il clochard pestato a morte a Caserta, è stato ucciso per 50 euro. L'ex cameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. Decimo anniversario del sisma che colpì il centro Italia e che causò circa 300 morti. Ad Amatrice le commemorazioni cui partecipa la Premier Giorgia Meloni, che afferma: troppe false partenze, al lavoro per cambiare passo. Il monito del presidente Mattarella: serve ultimare la ricostruzione velocemente. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. L'inizio di questa fase sarà evidente soprattutto a partire da mercoledì. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo non molla la presa al sud, in Puglia, Basilicata e nelle isole attese temperature roventi nei prossimi giorni. Arriva una nuova ondata di caldo africano già da domani con 40 gradi. Da metà settimana in poi previsti picchi di 45-46 gradi, soprattutto nelle zone interne. Un uomo di 69 anni, Giuseppe Santo, è morto ieri sera mentre faceva il bagno nel mare antistante la litoranea di Ponente a Barletta. Il 69enne, che era solito fare il bagno di sera, sarebbe stato colpito da un malore e la corrente lo ha trascinato al largo. Inutili i soccorsi. Si indaga sulla morte del bracciante 32enne pakistano Saddam Hussein, che viveva a Borgo Mezzanone nel Foggiano. Il suo corpo è stato trovato ieri nel bagagliaio della sua auto vicino al ghetto. La procura indaga per omicidio. Lo Stato finge di non vedere l'emergenza nei ghetti, denuncia la segretaria generale della CGIL Puglia, Gigia Bucci. Calcio Serie A, ottimo esordio in campionato per il Lecce, che ieri ha vinto 2-0 a Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel. Il Lecce si prepara a sfidare lunedì prossimo la Roma. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Labitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci. L'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. I giudici dovranno esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo ha ribadito il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius, sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti annunciate nei giorni scorsi da Berlino, sottolineando che c'è una stretta collaborazione tra i due paesi. Lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. 10 anni fa il devastante terremoto che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime, monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice per la commemorazione, raccoglimento per la deposizione di una corona di alloro al monumento alle vittime, al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia che invierà generatori elettrici. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai diretta contro un avversario. Teheran non teme la minaccia, ma la sua valuta crolla a nuovo minimo, oltre 2 milioni per un dollaro. Calcio. Oggi si completa la prima giornata del campionato di Serie A. Apre alle 18.30 Bologna-Lazio. Gattuso recupera Tavares, Romagnoli e Isaksen. Dalle 20.45 Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo non molla la presa al sud, in Puglia Basilicata e nelle isole attese temperature roventi nei prossimi giorni. Arriva una nuova ondata di caldo africano già da domani con 40 gradi. Da metà settimana in poi previsti picchi di 45-46 gradi, soprattutto nelle zone interne. Un uomo di 69 anni, Giuseppe Santo, è morto ieri sera mentre faceva il bagno nel mare antistante la Litoranea di Ponente a Barletta. Il 69enne, che era solito fare il bagno di sera, sarebbe stato colpito da un malore e la corrente lo ha trascinato a largo. Inutili i soccorsi. Si indaga sulla morte del bracciante 32enne pakistano Saddam Hussein, che viveva a Borgo Mezzanone nel Foggiano. Il suo corpo è stato trovato ieri nel bagagliaio della sua auto vicino al ghetto. La procura indaga per omicidio. Lo Stato finge di non vedere l'emergenza nei ghetti, denuncia la segretaria generale della CGIL Puglia, Gigia Bucci. Calcio Serie A, ottimo esordio in campionato per il Lecce, che ieri ha vinto 2-0 a Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel. Il Lecce si prepara a sfidare lunedì prossimo la Roma. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, Zelensky promette: non saremo merce di scambio nelle dispute tra capitali. Dal vertice dei volenterosi a Kiev, via libera di Francia e Gran Bretagna alla produzione di missili da crociera. L'Italia invierà generatori elettrici. Sulle espulsioni dei dublinanti non c'è scontro tra Germania e Italia, puntualizza il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius. Stretta collaborazione sulla politica migratoria, sottolinea ancora Berlino, spiegando che lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Donald Trump alza al 50% i dazi su auto e acciaio del Canada a partire dal 1 gennaio 2027. In un lungo messaggio sul suo social Truth, il presidente americano parla anche dell'Iran. Sta completamente crollando. Secondo i sondaggi, il capo della Casa Bianca sarebbe in difficoltà in 47 stati su 50. Ad Amatrice le commemorazioni per i 10 anni dal sisma che colpì il centro Italia e che causò circa 300 morti. La premier Giorgia Meloni ha incontrato in forma privata i familiari delle vittime. Non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti per ricostruire, il monito del cardinale Zuppi nell'omelia della messa celebrata nel campo sportivo. Il clochard pestato a morte a Caserta è stato ucciso per un debito di 50 euro. L'escameriere è vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. Lo sport, dopo l'epica tripletta mattutina nel femminile targata Barbieri Fidanza Guarischi, ai giochi del Mediterraneo di Taranto c'è stata nuovamente gloria per la nazionale di ciclismo su strada con Tommaso Dati e Federico Iacomoni, che hanno ottenuto rispettivamente la medaglia d'oro e quella di bronzo nella prova in linea maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, la proroga fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi, che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Hussein era scomparso il 4 agosto e il cadavere era in stato di decomposizione. Dopo l'autopsia lo porteremo in Pakistan, dove lo aspetta la sua famiglia, ha dichiarato un connazionale dell'uomo. A Taranto un 52enne è stato ferito da due colpi di pistola a un polpaccio nei pressi della sua abitazione. Gli autori dell'agguato, secondo gli inquirenti, si sarebbero allontanati subito facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L'ex terzino di Bari e Juventus, Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, sarà il testimonial di una mostra dedicata a Paolo Rossi, che aprirà a Taranto il prossimo dicembre. Il progetto, secondo il comune, punta a rafforzare l'immagine di Taranto come città dello sport e dell'inclusione. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Let's go, girls.

0: feeling me?
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Buonasera da Ester Oletto. 10 anni fa il devastante sisma che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice ha incontrato i familiari delle vittime in forma privata al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi, che ha invitato a non voltarsi dall'altra parte di fronte a terremoti, guerre e violenza. Scott Bessent lancia l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Il segretario al tesoro americano avverte: chi si lega al regime ne condividerà l'isolamento. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia per ospedali, scuole ed energia. La tassazione degli extra profitti è una competenza degli Stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale. Lo chiarisce un portavoce della Commissione europea. Sulle accise, precisa il ministro Pichetto Fratin, non è stato convocato un consiglio dei ministri, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Caso Ranucci, 7 settembre, l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News. Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, la proroga fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi, che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
2: Deve eliminare le accise.
3: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
4: Abbassare l'IVA.
5: Sciopero, secondo me.
6: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
1: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Hussein era scomparso il 4 agosto e il cadavere era in stato di decomposizione. Dopo l'autopsia lo porteremo in Pakistan, dove lo aspetta la sua famiglia, ha dichiarato un connazionale dell'uomo. A Taranto un 52enne è stato ferito da due colpi di pistola a un polpaccio nei pressi della sua abitazione. Gli autori dell'agguato, secondo gli inquirenti, si sarebbero allontanati subito facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L'ex terzino di Bari e Juventus, Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, sarà il testimonial di una mostra dedicata a Paolo Rossi, che aprirà a Taranto il prossimo dicembre. Il progetto, secondo il comune, punta a rafforzare l'immagine di Taranto come città dello sport e dell'inclusione. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
7: Radio Norba News.
8: I wanna talk to you.
9: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

0: Buonasera da Ester Oletto. 10 anni fa il devastante sisma che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice ha incontrato i familiari delle vittime in forma privata al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi, che ha invitato a non voltarsi dall'altra parte di fronte a terremoti, guerre e violenza. Scott Bessent lancia l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Il segretario al tesoro americano avverte: chi si lega al regime ne condividerà l'isolamento. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia per ospedali, scuole ed energia. La tassazione degli extra profitti è una competenza degli Stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale. Lo chiarisce un portavoce della Commissione europea. Sulle accise, precisa il ministro Pichetto Fratin, non è stato convocato un consiglio dei ministri, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Caso Ranucci, 7 settembre, l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News. Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, la proroga fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi, che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
2: Deve eliminare le accise.
3: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
4: Abbassare l'IVA.
5: Sciopero, secondo me.
6: Andiamo con il cavallo. Tutti quanti.
1: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Hussein era scomparso il 4 agosto e il cadavere era in stato di decomposizione. Dopo l'autopsia lo porteremo in Pakistan, dove lo aspetta la sua famiglia, ha dichiarato un connazionale dell'uomo. A Taranto un 52enne è stato ferito da due colpi di pistola a un polpaccio nei pressi della sua abitazione. Gli autori dell'agguato, secondo gli inquirenti, si sarebbero allontanati subito facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L'ex terzino di Bari e Juventus, Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, sarà il testimonial di una mostra dedicata a Paolo Rossi, che aprirà a Taranto il prossimo dicembre. Il progetto, secondo il comune, punta a rafforzare l'immagine di Taranto come città dello sport e dell'inclusione. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud. Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Scappa da

0: Buonasera da Esteroletto. 10 anni fa il devastante sisma che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice ha incontrato i familiari delle vittime in forma privata. Al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi che ha invitato a non voltarsi dall'altra parte di fronte a terremoti, guerre e violenza. Scott Bessent lancia l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Il segretario al tesoro americano avverte: chi si lega al regime ne condividerà l'isolamento. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia per ospedali, scuole ed energia. La tassazione degli extra profitti è una competenza degli Stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale, lo chiarisce un portavoce della Commissione europea. Sulle accise, precisa il ministro Pichetto Fratin, non è stato convocato un consiglio dei ministri, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Caso Ranucci, 7 settembre, l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News. Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, la proroga fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi, che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
2: Deve eliminare le accise.
3: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
4: Abbassare l'IVA.
5: Sciopero, secondo me.
6: Andiamo con il cavallo. Tutti quanti.
1: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Hussein era scomparso il 4 agosto e il cadavere era in stato di decomposizione. Dopo l'autopsia lo porteremo in Pakistan, dove lo aspetta la sua famiglia, ha dichiarato un connazionale dell'uomo. A Taranto un 52enne è stato ferito da due colpi di pistola a un polpaccio nei pressi della sua abitazione. Gli autori dell'agguato, secondo gli inquirenti, si sarebbero allontanati subito facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L'ex terzino di Bari e Juventus, Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, sarà il testimonial di una mostra dedicata a Paolo Rossi che aprirà a Taranto il prossimo dicembre. Il progetto, secondo il Comune, punta a rafforzare l'immagine di Taranto come città dello sport e dell'inclusione. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
7: Radio Norba News.

0: Buonasera da Esteroletto. 10 anni fa il devastante sisma che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice ha incontrato i familiari delle vittime in forma privata. Al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi che ha invitato a non voltarsi dall'altra parte di fronte a terremoti, guerre e violenza. Scott Bessent lancia l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Il segretario al tesoro americano avverte: chi si lega al regime ne condividerà l'isolamento. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia per ospedali, scuole ed energia. La tassazione degli extra profitti è una competenza degli Stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale. Lo chiarisce un portavoce della Commissione europea. Sulle accise, precisa il ministro Pichetto Fratin, non è stato convocato un consiglio dei ministri, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Caso Ranucci, 7 settembre, l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News. Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, la proroga fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi, che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
2: Deve eliminare le accise.
3: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bello abbassamento del costo.
4: Abbassare l'IVA.
5: Sciopero, secondo me.
6: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
1: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Hussein era scomparso il 4 agosto e il cadavere era in stato di decomposizione. Dopo l'autopsia lo porteremo in Pakistan, dove lo aspetta la sua famiglia, ha dichiarato un connazionale dell'uomo. A Taranto un 52enne è stato ferito da due colpi di pistola a un polpaccio nei pressi della sua abitazione. Gli autori dell'agguato, secondo gli inquirenti, si sarebbero allontanati subito facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L'ex terzino di Bari e Juventus, Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, sarà il testimonial di una mostra dedicata a Paolo Rossi, che aprirà a Taranto il prossimo dicembre. Il progetto, secondo il comune, punta a rafforzare l'immagine di Taranto come città dello sport e dell'inclusione. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
7: Radio Norba News.
8: No homo. I say he's so sweet, make him wanna lick the rapper.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Buonasera da Esteroletto. 10 anni fa il devastante sisma che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice ha incontrato i familiari delle vittime in forma privata. Al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi che ha invitato a non voltarsi dall'altra parte di fronte a terremoti, guerre e violenza. Scott Bessent lancia l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Il segretario al tesoro americano avverte: chi si lega al regime ne condividerà l'isolamento. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia per ospedali, scuole ed energia. La tassazione degli extra profitti è una competenza degli Stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale, lo chiarisce un portavoce della Commissione europea. Sulle accise, precisa il ministro Pichetto Fratin, non è stato convocato un consiglio dei ministri, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Caso Ranucci, 7 settembre, l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News. Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, la proroga fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi, che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
2: Deve eliminare le accise.
3: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
4: Abbassare l'IVA.
5: Sciopero, secondo me.
6: Andiamo con il cavallo. Tutti quanti.
1: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Hussein era scomparso il 4 agosto e il cadavere era in stato di decomposizione. Dopo l'autopsia lo porteremo in Pakistan, dove lo aspetta la sua famiglia, ha dichiarato un connazionale dell'uomo. A Taranto un 52enne è stato ferito da due colpi di pistola a un polpaccio nei pressi della sua abitazione. Gli autori dell'agguato, secondo gli inquirenti, si sarebbero allontanati subito facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L'ex terzino di Bari e Juventus, Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, sarà il testimonial di una mostra dedicata a Paolo Rossi che aprirà a Taranto il prossimo dicembre. Il progetto, secondo il comune, punta a rafforzare l'immagine di Taranto come città dello sport e dell'inclusione. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
7: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Big Pippin, baby.